0: 9715. 39715.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

0: cucri le zeppe. Oramai a mamma andenga so bana ciamba a sol. Che mamma marmanina na cappiolo. Quando mi avverti per essere prigioniero, culazzo ped, in dalla mano non ho niente. Non faccio manco un pensiero. Ma ravalda in un giardino, udor fu forte. Che da goccia di sangue che assida la ferita, luccicò in do solo come a scendere. E forse, ne Dio Signore uova benedisce. Ogni goccia di cuore sangue che ha servito per scrivere la parola libertà.
1: Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Tell me who's that writing, John the Revelator. Wrote the book.

0: Viaggi!
1: Ciao, sono Roberto, anch'io ascolto Radio Centrale Milano.

Ho fatto errori che ripensandoci non farei. Ma questo mondo, dimmelo tu, chi non sbaglia mai? Ah, tutta colpa di quell'attimo di gelosia. Io quella notte no, non dovevo andare via. Ero convinta, sarei riuscita a cambiarti un po'. Ero sicura che non mi avresti detto di no. Io ti volevo in una vita che non era tua. Io ti dicevo ti amo, tu mi dicevi una bugia. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità. Stato in vacanza tutta l'estate senza di te. Il sole splende, mi guarda e ride, ride di me. Quello che voglio, no, non lo so neanche io. Poi che cos'è di fatto? Sono sola qui, solo, senza di te. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Ah, la felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità.

Ah, la felicità! Non ricordo più che sapore ha la felicità. Perché senza te non so più che cos'è la felicità. Non ricordo più che sapore ha la felicità.

cercato così tanto che i piedi fanno male dentro, e tu eri lì davanti a me. Chi avrebbe detto che le cose meno evidenti e più nascoste fossero lì davanti a te.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: È faticoso, molto faticoso fare la damina, tutta pizzettrina, tutta crinolina. Come faticoso fare la scicina. 723 nel 1783, in questo strano secolo stile, perché la moda è deliziosa, maleziosa, tanto che io giro po' bene da me con la parrucca sulle 23. Io quando in testa questa strana cosa sembra un po' la torre che si trova a Pisa. Devo camminare con circospezione per non far crollare questo parruccone alto forse più di me. Incedo con il passo grave per non incappare sul soffitto contro un architrave. Che per me che sono dama ciò sarebbe poco chic. E voi ditemi se sbaglio quando mi lamento per il mio ventaglio, che con questa moda veramente sciocca vuole che si tenga sempre proprio sulla bocca. Non mi pare certo il caso di far tanto vento, tutto questo vento sotto il naso. Da un momento che per me che sono dama non sta bene fare chic.

questo, dalla quello, poi sorridi, fai un inchino, fanne un altro, bacio a mano, inchino, col ventaglio in faccia, la parrucca in testa, dimmi un po', ma chi è che gliela fa a superare la difficoltà, avendo in mano un mazzolin di fiori ed un fazzoletto tutto profumato, tutto quanto di zetrine e cuori. Dal momento che una dama tutte queste cose sempre le ha con sé, quando poi ti vuoi sedere non c'è mai poltrona dove possa entrare questa macrodonna che ti porti addosso proprio come si trattasse di un bagaglio presso, e se non potrai sederti non c'è proprio scampo, non dovrai far altro che inchinarti. Dal momento che nel 1700

Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Un'area depressionaria va spostandosi verso le nostre regioni centrali, provocando ancora dei fenomeni da nord a sud. Nella prima parte della giornata persistenti condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, in estensione al meridione. Dal pomeriggio precipitazioni a macchia di leopardo un po' su tutto lo stivale, seppur alternate a pause asciutte. Ulteriore calo termico, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

se io potessi sarei sempre in vacanza, se fossi capace scriverei il cielo in una stampa, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma all'inferno delle verità io mento col sorriso. Problemi zero, problemi a non finire, un giorno sembra l'ultimo e un altro è da impazzire, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma l'inferno della verità, io mento col sorriso. Di 10 coppe fatte, ce ne rifica mezza, e dove c'è una scoppa non metti mai una persa. Sono un ragazzo fortunato, perché mi hanno regalato un sogno, sono fortunato perché non c'è niente che ho bisogno, e quando viene sera ritornerò da te, e come è andata la fortuna di incontrarti ancora, sei bella come il sole, a me mi fai ripassare, sei bella come il sole, a me mi fai impazzire. Siddhartha me l'ha detto che conta solo l'amore, che tutto quello che ti serve può stare dentro il cuore, ma se devo dirla tutta, qui non è il paradiso, ma l'inferno della verità, io mento col sorriso. Sono un ragazzo fortunato perché mi hanno regalato un fondo. Sono fortunato perché non serve niente di fondo. E quando viene sera ritornerò da te. È andata come è andata, la fortuna di incontrarti ancora. Sei bella come il sole, a me mi fai impazzire.

0: Zinedine Zidane, nuovo allenatore della nazionale francese, oggi prima lista dei convocati. Arrestato poliziotto terrorista e visita dell'Unione 14esima in Francia. Dove trovare i 27 miliardi necessari? Benvenuti al notiziario di Francia 24 Centrale Milano per venerdì 18 settembre 2026 in podcasting sulle onde media su franciaoggi.com. In redazione Alizia Marco Gobersotti, da Parigi Rachel Costa. Nominato alla guida dei blu i francesi nell'estate, questo luglio Zidane ha presentato venerdì la prima rosa di 26 giocatori per i primi 4 impegni nella fase di gruppi della National League 2027. L'annuncio avvenuto durante la conferenza stampa di introduzione segna l'inizio di un percorso che si preannuncia sotto i riflettori di ben 69 milioni di osservatori francesi pronti a scrutare ogni scelta del nuovo allenatore. Le critiche non tarderanno, ma lo stesso Zidane rappresenta un contorno. Per Zidane rappresentano un contorno rispetto alla pressione che ha già sperimentato a Real Madrid, dove la sua figura è stata soggetta ad una copertura mediatica senza precedenti. Secondo lo storico dello sport Dicherry, Zidane suscita un'enorme aspettativa, quasi come un'elezione presidenziale. All'inizio acclamato, ma poi la realtà dei risultati può rivelarsi più complessa. La sua immagine silenziosa, definita misteriosa dallo stesso Dicherry, ricorda quella di artisti riservati e, a detta di Aurélie Dièvre, direttrice di Sport Sera, parlare poco affascina e impedisce di attirare critiche dirette. La direttrice sottolinea inoltre che la storia personale di Zidane, cresciuto alla Castellière, figlio di immigrati, lo rende simbolo di merito e integrazione, capace di parlare a un pubblico che spazia dalle grandi stelle ai nonni e di dare testate, come sappiamo bene. Nel panorama del marketing sportivo, Guiri Tribù osserva che Zidane ha una dimensione multiculturale che lo rende l'icona di tutte le generazioni e un punto di riferimento anche per gli adolescenti. Le numerose partnership con marchi quali Adidas, Dior e Danone hanno consolidato la sua presenza sul piano internazionale, permettendogli di rimanere visibile senza dover necessariamente parlare. Tuttavia, il nuovo tecnico dovrà affrontare anche le sfide non calcistiche. Il futuro politico del paese, con la prossima elezione presidenziale, potrebbe influenzare le dinamiche della federazione e dei giocatori, avvertono gli esperti. Il potenziale impatto di un'eventuale vittoria del Rassemblement National potrebbe mettere i blu in posizione delicata, dato il coinvolgimento di alcuni atleti in dichiarazioni contro il partito. E ricordiamo, non alcuni atleti, il principale atleta francese attualmente gioca all'estero, ma insomma è Mbappé, che ha dichiarato chiaramente che l'RN sarebbe un pericolo per la Repubblica. Qui in Francia un agente di polizia dei dipartimenti di Yven, di 35 anni, è stato posto sotto indagine, anzi arrestato, hanno detto questa mattina, dopo la sua interruzione domenica 23 agosto. Le autorità hanno confermato che il funzionario è sospettato di aver preparato un atto di terrorismo, un poliziotto. Secondo una fonte giudiziaria, l'uomo è stato imputato per 4 reati: preparazione individuale di un atto di terrorismo, fabbricazione di materiale di guerra, armi, munizioni, in collegamento con un'organizzazione terroristica, detenzione illegale del medesimo materiale in relazione a un'organizzazione terroristica e provocazione diretta a un atto di terrorismo realizzata tramite un servizio di comunicazione al pubblico online, vuol dire Instagram. E chi sarà mai questo poliziotto? Come si chiamerà? Sentiamo che ipotesi avanza Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Quando anche giù le blu aprono il barattolo della bomba. Leggo ora il mio editoriale odierno. Un uomo di 35 anni, addetto alla sicurezza pubblica, è finito in magistratura per preparare un atto di terrorismo. Non è un caso isolato. È tutto un po' troppo comodo. La narrazione si ferma a sospetti e indizi senza mostrarci nulla di tangibile. La stampa, per così dire, ha già deciso il verdetto prima di avervi messo una foto. Come se l'opinione pubblica fosse già stata condizionata da qualche script pre-caricato. Poi ci troviamo a leggere una lista di reati che suonano come il catalogo di un negozio di armi per principianti. Fabbricazione o commercio senza autorizzazione di materiale di guerra. Provocazione diretta via internet. Chi è il vero autore di questa sceneggiatura? I media hanno dimenticato il principio fondamentale del giornalismo. La prova è meglio del sospetto. Sembra che la prova sia mai più stata inviata al redattore che l'ha chiesto. La privacy del nome del poliziotto? Qui il dibattito prende una piega affascinante. Da un lato si difende il diritto alla riservatezza. Dall'altro si continua a dipingere la figura del poliziotto terrorista con la stessa intensità di un thriller. È un vero paradosso. Ho solo una trovata per mantenere alta la tensione, alimentando il sospetto senza nutrirlo di fatti concreti. Se ci fosse davvero una minaccia, non sarebbe più efficace far parlare il poliziotto in tribunale che nasconderlo dietro il velo della privacy. Infine, l'articolo si chiude con la frase: sì, il signor è stato posto in detenzione provvisoria. Senza alcuna riflessione sul perché un operatore pubblico debba finire in prigione preventiva. E forse la nostra società è così brava a etichettare prima di capire, o la cronaca è diventata un grande circo dove il pubblico applaude ogni nuovo colpo di scena, senza chiedersi se il circo non sia già caduto. Quando il giorno un monaco chiese al maestro: se un poliziotto è sospettato di terrorismo, è più pericoloso il suo badge o la sua ombra? Il maestro rispose: il badge è di ferro, ma ombra può attraversare le parole dei giornali e insinuarsi nella mente dei cittadini. Il monaco insistette: e se ombra si nasconde dietro il velo della privacy, cioè come possiamo distinguere tra innocenza e accusa? Il maestro sorrise: quando la luce della verità è offuscata dallo, l'unica certezza è che l'ombra continuerà a camminare finché nessuno accende la lampada della trasparenza. Ma torniamo alle notizie. Il diesel è aumentato del 38% in un anno. Kerosene del 100%, ma il gas esplose del 150%, perché questa energia preoccupa improvvisamente tutta l'Europa. L'Europa, ancora in ritardo nel ricostituire le riserve di gas naturale, si trova a dover affrontare prezzi record dei carburanti mentre i governi cercano di contenere il malcontento popolare e l'aish dell'estrema destra. Il ritardo nella ricostituzione delle scorte di gas, cambiando a prezzi quasi record del diesel e di altri prodotti petroliferi raffinati, sta aumentando le pressioni sui governi. In Germania, la prima economia europea, AfD ha conseguito una vittoria in Land la scorsa settimana con un programma che prevede la pace con Mosca e il ripristino dei contratti di gas russo a prezzi contenuti. La svolta elettorale rafforza la pressione sul cancelliere conservatore Friedrich Merz, che sta valutando misure costose per far scendere i prezzi dei carburanti. Le scorte di gas europee, destinate a fungere da cuscinetto contro shock di approvvigionamento e di prezzo durante l'inverno, sono attualmente al 69%, al di sotto della media dell'oro 85% degli ultimi 5 anni. Con la Gas Infrastructure Europe, Germania e Paesi Bassi, che detengono insieme il 35% della capacità di stoccaggio dell'UE, accusano un ritardo significativo, poiché i prezzi elevati dell'energia, alimentati dalle tensioni legate al conflitto avviato da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ma hanno disincentivato le imprese ad acquistare e i governi a fissare obiettivi di stoccaggio nazionali. Ogni mese in cui l'Europa ritarda la ricostituzione delle proprie scorte, la pressione sui prezzi si accentua o avvicinarsi del picco invernale, ha commentato Jonathan Schurer, tega di UniCredit. Rispetto ai picchi dei prezzi dell'energia scatenato dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, la situazione economica è oggi, in alcuni aspetti, meno critica. I paesi hanno diversificato le fonti energetiche e un mercato del lavoro meno dinamico ha contenuto la capacità dei salari di crescere e puntando a frenare l'inflazione. Tuttavia, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse la scorsa settimana e avverte che altri aumenti potrebbero essere necessari se le pressioni sui prezzi dell'energia non si attenueranno. I prezzi mondiali del petrolio hanno superato i $100, circa 87 euro al barile a causa della recrudescenza. Il conflitto in Medio Oriente. Nell'intera UE, i costi dei carburanti sono saliti del 24% rispetto a un anno precedente. La diesel è in rialzo del 38% in parte per gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe e il kerosene è aumentato di oltre il 100%. L'indice di riferimento del gas si scambia a 81 euro per megawattora MW, segnando un incremento del 150% in un anno. Le previsioni di Morgan Stanley indicano che potrebbe raggiungere i 100 euro per MW. Contare sul clima per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento è una scommessa rischiosa, hanno osservato gli analisti di Morgan Stanley. Gli esperti hanno sottolineato il pericolo rappresentato dalla diminuzione della capacità di stoccaggio e dal mantenimento di prezzi elevati. Posso immaginare che, anche in un inverno freddo, ma non estremamente rigido, le scorte siano fortemente esaurite, ha affermato Jack Sharples dell'Oxford Institute of Energy Studies, prevedendo che una ricostituzione dei depositi entro il 2027 tramite importazioni potrebbe stringere il mercato del gas naturale liquefatto per diversi mesi. Una ricerca della Banca d'Italia pubblicata a giugno ha evidenziato che, mentre gli shock petroliferi tendono a generare inflazione di breve durata, quelli legati al gas provocano effetti più marcati e persistenti, influenzando l'inflazione sottostante monitorata dalla BCE. Per questo motivo, gli investitori ritengono che la BCE dovrà aumentare i tassi di interesse altre 3 o 4 volte, frenare la crescita economica e gli investimenti. La mia attenzione si sposta sempre più dal prezzo del petrolio e dei carburanti a quello del gas. L'elettricità, ha dichiarato Peter Casimir, membro del Comitato di Politica Monetaria della BCE. Gli economisti prevedono che i settori più vulnerabili saranno quello dell'aviazione, della chimica, dell'automotive e dei materiali da costruzione, mentre le compagnie energetiche, i servizi pubblici e le banche potrebbero trarne beneficio, nonostante l'aumento dei tassi renda più costoso il credito per le imprese e i consumatori. BFM TV, 18 settembre 2026. Fact check by Gemma Foire. Costo astronomico della visita del Papa Leon XIV in Francia, 27 milioni di euro. Dal 25 al 28 settembre il Papa Leon XIV si recherà in Francia per un viaggio apostolico di 4 giorni, con tappe a Parigi, Lourdes e Metz. L'incontro ufficiale avrà luogo all'Elysée, dove il presidente Emmanuel Macron lo accoglierà. Sebbene il Vaticano abbia rifiutato alcune proposte della Repubblica per via dell'agenda serata del cardinale americano. Secondo i dati comunicati dalla Conferenza dei Vescovi di Francia CEF, il budget complessivo della visita ammonta a 27 milioni di euro. Per legge del 1905 sulla separazione tra Chiesa e Stato, la Chiesa Cattolica dovrà sostenere l'intero costo degli allestimenti, e comprendono podi, schermi giganti, sistemi di audio, servizi igienici e misure di sicurezza per i luoghi aperti al pubblico. Il finanziamento proviene da donazioni, mecenatismo, vendita di gadget e sponsorizzazioni private. La sicurezza, invece, resta di competenza dello Stato tra. A Lourdes saranno impiegati più di 3.500 agenti di polizia, gendarmi e unità speciali del GN e del RAID per garantire il pubblico ordine pubblico. Questo è l'unico onere sostenuto dal contribuente francese. Il programma prevede, oltre all'incontro a Parigi, una visita al Palazzo Bacchita, la celebrazione di una grande messa in Piazza della Concorde davanti a circa 500.000 fedeli, preghiera notturna nella grotta di Massabielort, annessa nella prateria del Santuario Mariano e incontri privati con vittime di abusi sessuali nella chiesa, per concludersi con una celebrazione nella Cattedrale di Saint-Étienne a Metz. 18 settembre 2026, fact check by Gemma Foire. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 18 settembre 2026 su Francia Oggi, costa e in onde medie su 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Iran colpisce un petroliere nello stretto di Hormuz. Forze di sicurezza iraniane hanno annunciato di aver lanciato un missile contro una nave mercantile bandiera tobolese che transitava nello stretto di Hormuz, una via cruciale per il commercio mondiale di petrolio. L'attacco, avvenuto nei primi del pomeriggio, ha generato preoccupazione tra le compagnie di navigazione, che temono una escalation delle ostilità nella regione. Le autorità iraniane hanno presentato l'operazione come una risposta a presunte violazioni della sovranità nazionale, ma gli osservatori internazionali temono che possa interrompere le già fragili forniture di energia. Il Gulf Cooperation Council ha condannato l'Hamas, invitando a una risoluzione diplomatica per evitare ulteriori tensioni in uno dei passaggi più strategici del mondo. Il Giappone alza i tassi di interesse a un livello mai raggiunto da 31 anni. La Banca del Giappone ha deciso di aumentare il tasso di interesse di riferimento, portandolo all'1,25%, il valore più alto registrato negli ultimi 31 anni. La mossa, volta a contenere l'inflazione crescente, è stata accolta dal mercato con una leggera ripresa dei titoli di Stato giapponesi, e da un apprezzamento della moneta nazionale. Gli economisti indicano tra le cause principali l'impennata dei prezzi dell'energia e le pressioni sui salari, che hanno spinto la banca centrale a intervenire più aggressivamente rispetto a quanto previsto fino a poco tempo fa. Le autorità hanno sottolineato che ulteriori aumenti potrebbero essere necessari se l'inflazione non dovesse dare segnali di rallentamento nei prossimi mesi. Nel diesel scoppiano in Europa i prezzi dell'energia alle stelle. Secondo i dati più recenti, il prezzo del diesel è salito del 38% in un anno, e il kerosene è aumentato del 100%, e il costo del gas naturale è cresciuto del 150%. L'aumento drammatico è dovuto a una combinazione di fattori, la scarsità di forniture di gas europeo, tensioni geopolitiche che hanno ridotto le esportazioni di petrolio e un incremento della domanda post-pandemica. I governi dei paesi membri dell'Unione Europea stanno valutando misure di emergenza, tra cui la sospensione di alcune tasse sull'energia e l'implementazione di riserve strategiche di gas per mitigare la crisi. Gli analisti avvertono che se la situazione non dovesse stabilizzarsi, le imprese e le famiglie europee potrebbero affrontare un aumento significativo dei costi di produzione e di vita nei prossimi mesi. Il prezzo del petrolio cala dato l'ottimismo sulle forniture saudite. Il mercato globale del petrolio ha registrato una flessione dei prezzi, con il Brent che è sceso di oltre $1 al barile, vinto dall'aumento delle esportazioni saudite previste per le prossime settimane. Le recenti operazioni di manutenzione dei giacimenti sauditi hanno migliorato le prospettive di offerta, contrastando le pressioni dei colpi di Houthi nel Golfo di Aden. Nonostante la caduta, gli analisti rimangono cauti, perché la volatilità della domanda asiatica e le tensioni in Medio Oriente continuano a influenzare il mercato. Gli operatori energetici stanno monitorando da vicino l'evoluzione degli attacchi dei gruppi ribelli, temendo che un'intensificazione potrebbe far risalire nuovamente i prezzi in tempi brevi. Bridgewater chiede una regolamentazione delle società di intelligenza artificiale paragonata a quella delle banche sistemicamente importanti. Greg Jensen, dirigente di investimento di Bridgewater Associates, ha proposto di estendere le norme di vigilanza finanziaria alle aziende che controllano una quota importante della capacità computazionale globale. Secondo Jensen, chi detiene più del 5% della potenza di calcolo negli Stati Uniti o a livello mondiale dovrebbe essere soggetto a una supervisione più rigorosa, simile a quella riservata alle grandi banche. La proposta nasce dalla crescente concentrazione del potere nell'ecosistema dell'IA, dove pochi attori riescono a dominare l'accesso alle risorse di elaborazione. Jensen ha aggiunto che una maggiore trasparenza e controlli prudenziali potrebbero ridurre i rischi sistemici legati a eventuali errori o usi delle tecnologie avanzate. Jensen Huang annuncia che Nvidia raddoppierà le vendite di chip AI il prossimo anno. CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato in una recente conferenza stampa che l'azienda prevede di vendere il doppio di chip destinati all'intelligenza artificiale entro il 2027 rispetto ai volumi attuali. L'obiettivo è sostenere la crescente domanda di acceleratori hardware proveniente da settori come il cloud computing, l'automotive e la ricerca scientifica. Huang ha sottolineato come le recenti innovazioni nell'architettura dei processori consentono prestazioni superiori con consumi energetici più contenuti, rendendo le soluzioni Nvidia più appetibili per le grandi imprese tecnologiche. Il nuovo piano di produzione dovrebbe rafforzare la posizione di Nvidia nel mercato globale dei chip AI, in concorrenza con i rivali asiatici e con le iniziative governative per lo sviluppo di capacità computazionali autonome. La Francia approva la vendita di 48 aerei da combattimento F-35 all'Arabia Saudita per $24 miliardi. Il governo degli Stati Uniti ha autorizzato la vendita di 48 aerei da combattimento di ultima generazione F-35 all'Arabia Saudita, un accordo del valore di $24 miliardi. Transazione presentata dal Dipartimento della Difesa è vista come un segnale di rafforzamento dei legami strategici tra Washington e Riyadh, nonché una risposta alle richieste saudite di modernizzare la propria forza aerea. L'accordo è stato oggetto di critiche da parte di alcuni membri del Congresso, che hanno sollevato preoccupazioni riguardo l'utilizzo di tali armamenti in conflitti regionali. Il futuro dei Heptarons, dunque, dotati di tecnologie stealth e capacità di combattimento avanzate, dovrebbe contribuire a mantenere la supremazia aerea dell'Arabia Saudita nel contesto delle tensioni persiane. Teo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 18 settembre 2026. Parigi, sofisma sereno. Mattina a Parigi si sveglia con 14 gradi, cielo poco nuvoloso e un leggero vento di 10 km con raffiche fino a 20 km, senza alcuna traccia di pioggia. Esperto Regi Frepe sottolinea che il sole comincia a farsi più presente nel pomeriggio, raggiungendo 22 gradi con temperature percepite intorno ai 23 gradi, mentre il vento resta stabile a 10 km con raffiche di 25 km. Il cielo rimane prevalentemente limpido, ma qualche nuvola passeggera può attraversare l'orizzonte nella serata, intorno alle 20°, con una brezza leggera di 10 km. La notte scende a 16 gradi con condizioni di calma quasi totale, vento debole di 15 km e nessun rischio di precipitazioni. In tutta la giornata le temperature oscillano fra un minimo di 13 gradi e un massimo di 22 gradi, con un'umidità contenuta e un indice UV moderato. Profilo complessivo e di un tempo piacevole, ideale per una passeggiata lungo la Senna. Monaco Monte Carlo, soleggiato ma variabile. Il mattino a Monaco presenta 20 gradi, con un'aria umida che fa percepire 23 gradi. Vento da ovest di 10 km e raffiche di 20 km, ma il cielo resta per lo più sereno con solo lievi passaggi nuvolosi. Nel pomeriggio le temperature salgono rapidamente a 26 gradi, giungendo una sensazione di caldo intenso di 32 gradi sotto un sole splendente, mentre il vento si intensifica a 15 km con raffiche di 30 km e il cielo diventa più nuvoloso. La sera la temperatura scende a 23 gradi, con vento di 10 km e raffiche di 25 km, mantenendo però un cielo molto nuvoloso che si farà più variabile verso la notte. La notte persiste l'assenza di precipitazioni e la temperatura si stabilizza intorno ai 20 gradi, vento moderato di 10 km raffiche di 25 km off. Il termico della giornata varia fra 20 gradi e 26 gradi, con condizioni di vento moderato e cielo prevalentemente coperto verso la notte. Un clima tipico della costa mediterranea, caldo e incomodo ma privo di piogge. Milano. Inizio piovoso, pomeriggio più stabile. La mattina a Milano è caratterizzata da pioggia debole con 0,7 mm di precipitazione. Temperatura di 18 gradi e vento da est, 7 km con rough. Sensazione termica intorno ai 18 gradi. L'esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo osserva che la pioggia persiste per le prime ore, ma diminuisce progressivamente, passando a possibili rovesci con 0,5 mm alle 8 e poi assente da metà mattina in poi. Pomeriggio le temperature salgono a 24 o 25 gradi. Il cielo si schiarisce diventando poco nuvoloso. Il vento rimane lieve da est con velocità intorno a 6 km e le raffiche si riducono. A sera la temperatura torna ai 24 gradi, con cielo parzialmente nuvoloso e vento quasi calmo da nord. Nord-est a 3-4 km, senza ulteriori precipitazioni. La notte vede un ritorno a condizioni più fredde, 22 gradi con vento debole da nord a 3 km, ideale per chi vuole una notte tranquilla. Intervallo termico della giornata varia tra 18 gradi e 25 gradi, con piogge limitate al mattino e condizioni complessivamente variabili. Gabriele Meteo di Rachel? Il clima è sempre il colpevole. Parigi si prevede una temperatura massima di 22 gradi, per subito arrivano gli esperti a dichiarare cambiamento climatico, come se quel unico grado in più fosse una prova inconfutabile. Se davvero vero colpevole è il termometro o la curvatura dei grafici. Forse è solo il nostro desiderio di trovare una favola da raccontare ogni volta che il cielo si apre un po' più del solito. E allora, cosa fare? Basta accendere la TV, attendere la prossima conferenza stampa e ascoltare i previsionisti che, mate di un termometro e di un giornale, trasformano 22 gradi in un dramma apocalittico. Se fosse così, perché non celebrano anche le 13 gradi di minima? Forse perché il cambiamento climatico suona meglio quando è caldo e non quando è fresco. Quando giorno? Un monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose io. È un velo che si alza e si posa. a volte porta pioggia, a volte sole. Il monaco replicò: allora il tempo è né pioggia né sole, ma solo il cambiamento? Zhao Xu concluse: il cambiamento è il passo del suono nel silenzio del punto. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Queste a 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.

0: sono Bart X. Potete ascoltare anche la mia musica su Radio Centrale Milano. Buon ascolto.
1: Venerdì 18 settembre, bentrovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Tempo in leggero peggioramento in Costa Azzurra, previsti temporali, della meteo ci occuperemo dopo le news. Sono state indette anche a Nizza le elezioni per l'istituzione e il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero, il Comites, previste per il 4 dicembre 2026. Il 4 dicembre sarà l'ultimo giorno utile perché la scheda elettorale votata arrivi al consolato di Nizza. Il voto avverrà infatti per corrispondenza. Per poter votare è necessario chiedere l'iscrizione nell'elenco degli elettori del proprio consolato entro il 4 novembre 2026. Il Comites rappresenta la comunità italiana nei rapporti con il consolato, le autorità locali, favorisce l'integrazione e valorizza la memoria e il contributo dell'immigrazione italiana. Il comitato di Nizza sarà composto da 12 membri. Gli elettori devono risiedere nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi. Se volete far conoscere la vostra lista o i vostri candidati ai connazionali in Costa Azzurra, scrivete a info@radionizza.it e ne daremo notizia sul nostro sito e nei nostri podcast. Domani, sabato 19 settembre, Nizza parteciperà nuovamente al World Cleanup Day, la giornata internazionale dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla tutela dell'ambiente. La città di Nizza e la Metropole Nice-Côte d'Azur invitano cittadini e associazioni a partecipare all'iniziativa sulla Promenade des Anglais di fronte al Boulevard Gambetta. Il ritrovo è previsto dalle 9.30, mentre la raccolta prenderà il via alle 10 e terminerà alle 11.30 con la pesatura dei rifiuti raccolti. L'iniziativa si svolge in Francia dal 2018 e nell'edizione dello scorso anno ha coinvolto 172.000 volontari che hanno raccolto 434 tonnellate di rifiuti e circa 6 milioni di mozziconi di sigaretta in tutto l'esagono. La partecipazione gratuita rappresenta un'occasione per contribuire concretamente alla pulizia degli spazi pubblici e della tutela del litorale. L'Hôtel de Paris Monte Carlo è entrato nella classifica 2026 dei 50 migliori hotel al mondo, presentata lo scorso 15 settembre a Parigi, conquistando il 40° posto. Il prestigioso albergo monegasco, inaugurato nel 1864, è rinnovato con un grande intervento concluso nel 2019, dispone oggi di 206 camere e suite. La struttura è inoltre legata alla ristorazione di alta gamma, con 4 stelle Michelin complessive nei suoi ristoranti e una cantina che custodisce circa 300.000 bottiglie. Nella stessa classifica figurano altri due grandi alberghi della Costa Azzurra, l'Hôtel du Combin di Nizza, al 38° posto, e l'Hôtel du Cap d'en Roc di Antibes, al 44°. La classifica è elaborata sulla base dei voti di oltre 800 esperti internazionali dell'ospitalità tra albergatori, giornalisti e viaggiatori esperti. Ad Antibes sono ripresi dopo la pausa estiva i lavori di riqualificazione delle spiagge naturali della Garoup, con l'obiettivo dichiarato dal comune di restituire spazio alla natura e ai pedoni. Il progetto prevede la restituzione di circa 900 metri quadrati di spiagge naturali e la realizzazione, nella parte occidentale, di una nuova grande spiaggia pubblica. La passeggiata sarà resa più tranquilla e verde, con gradoni rivolti verso il mare, nuove scale e 3 elevatori destinati alle persone con mobilità ridotta. La circolazione sul chemin de la Garoupe è nuovamente interrotta durante i lavori, mentre la spiaggia pubblica resta accessibile e la balneazione è autorizzata. Il cantiere dovrebbe proseguire fino alla fine del 2026, mentre le strutture del Rocher e della Petite Baie de la Garoupe continuano ad accogliere il pubblico. La meteo di venerdì 18 settembre, sole al mattino, possibili piogge al pomeriggio in Costa Azzurra, allerta gialla di Meteo France per rischio temporali nel Dipartimento delle Alpi Marittime, temperature minime lungo la costa 18 gradi, lieve calo nelle massime, Nizza e Saint-Tropez 27 gradi, Cannes 26 gradi. L'almanacco. Tre personaggi illustri nati il 18 settembre, il fisico francese Léon Foucault, 1837, celebre per il pendolo che dimostrò sperimentalmente la rotazione terrestre. 1905, Greta Garbo, attrice svedese naturalizzata statunitense, una delle grandi icone del cinema del Novecento. Tra i fatti storici accaduti il 18 settembre 1927, prime trasmissioni della CBS, la Columbia Broadcasting System, che comincia così le proprie trasmissioni radiofoniche negli Stati Uniti d'America. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

0: Zinedine Zidane, nuovo allenatore della nazionale francese, oggi prima lista dei convocati. Arrestato poliziotto terrorista e visita dell'Unione 14esima in Francia. Dove trovare i 27 miliardi necessari? Benvenuti al notiziario di Francia 24 Centrale Milano per venerdì 18 settembre 2026 in podcasting sulle onde media su franciaoggi.com. In redazione Anizia Marco Bubersotti, da Parigi Rachel Costa. Nominato alla guida dei blu, i francesi, nell'estate questo luglio, Zinedine Zidane ha presentato venerdì la prima rosa di 26 giocatori per i primi 4 impegni nella fase di gruppi della National League 2027. L'annuncio è avvenuto durante la conferenza stampa di introduzione, segna l'inizio di un percorso che si preannuncia sotto i riflettori di ben 69 milioni di osservatori, gli francesi pronti a scrutare ogni scelta del nuovo allenatore. Le critiche non tarderanno, ma lo stesso Zidane rappresenta un contorno. Per Zidane rappresentano un contorno rispetto alla pressione che ha già sperimentato Real Madrid, dove la sua figura è stata soggetta ad una copertura mediatica senza precedenti. Secondo lo storico dello sport Di Sherry, Zidane suscita un'enorme aspettativa, quasi come un'elezione presidenziale. All'inizio acclamato, ma poi la realtà dei risultati può rivelarsi più complessa. La sua immagine silenziosa, definita misteriosa dallo stesso Di Sherry, ricorda quella di artisti riservati e, a detta di Aurélie Dièvre, direttrice di Sport Sera, parlare poco affascina e impedisce di attirare critiche dirette. La direttrice sottolinea inoltre che la storia personale di Zidane, cresciuto alla Castellière, figlio di immigrati, lo rende simbolo di merito e integrazione, capace di parlare a un pubblico che spazia dalle grandi stelle ai nonni e di dare testate, come sappiamo bene. Nel panorama del marketing sportivo, Guiri Tribù osserva che Zidane ha una dimensione multiculturale che lo rende l'icona di tutte le generazioni e un punto di riferimento anche per gli adolescenti. Le numerose partnership con marchi quali Adidas, Dior e Danone hanno consolidato la sua presenza sul piano internazionale, permettendogli di rimanere visibile senza dover necessariamente parlare. Tuttavia il nuovo tecnico dovrà affrontare anche le sfide non calcistiche. Il futuro politico del paese, con la prossima elezione presidenziale, potrebbe influenzare le dinamiche della federazione e dei giocatori, avvertono gli esperti. Il potenziale impatto di un'eventuale vittoria del Rassemblement National potrebbe mettere i blu in posizione delicata, dato il coinvolgimento di alcuni atleti in dichiarazioni contro il partito. E ricordiamo, non alcuni atleti, il principale atleta francese attualmente gioca all'estero, ma insomma è Mbappé, che ha dichiarato chiaramente che l'RN sarebbe un pericolo per la Repubblica. Qui in Francia un agente di polizia dei dipartimenti di Yvan, di 35 anni, è stato posto sotto indagine, anzi arrestato, hanno detto questa mattina, dopo la sua interruzione domenica 23 agosto. Le autorità hanno confermato che il funzionario è sospettato di aver preparato un atto di terrorismo, un poliziotto. Secondo una fonte giudiziaria, l'uomo è stato imputato per 4 reati: preparazione individuale di un atto di terrorismo, fabbricazione di materiale di guerra, armi, munizioni, in collegamento con un'organizzazione terroristica, detenzione illegale del medesimo materiale in relazione a un'organizzazione terroristica e provocazione diretta a un atto di terrorismo realizzato tramite un servizio di comunicazione al pubblico online, vuol dire Instagram. E chi sarà mai questo poliziotto? Come si chiamerà? Sentiamo che ipotesi avanza Rachel.
1: Editoriale di Rachel. Quando anche Giulio Blu aprono il barattolo della bomba. Leggo ora il mio editoriale odierno. Un uomo di 35 anni, addetto alla sicurezza pubblica, è finito in magistratura per preparare un atto di terrorismo. Non è un caso isolato. È tutto un po' troppo comodo. La narrazione si ferma a sospetti e indizi senza mostrarci nulla di tangibile. La stampa, per così dire, ha già deciso il verdetto prima di avervi messo una foto. Come se l'opinione pubblica fosse già stata condizionata da qualche script pre-caricato. Poi ci troviamo a leggere una lista di reati che suonano come il catalogo di un negozio di armi per principianti. Fabbricazione o commercio senza autorizzazione di materiale di guerra. Provocazione diretta via internet. Chi è il vero autore di questa sceneggiatura? I media hanno dimenticato il principio fondamentale del giornalismo. La prova è meglio del sospetto. Sembra che la prova sia mai più stata inviata al redattore che l'ha chiesto. La privacy del nome del poliziotto? Qui il dibattito prende una piega affascinante. Da un lato si difende il diritto alla riservatezza. Dall'altro si continua a dipingere la figura del poliziotto terrorista con la stessa intensità di un thriller. È un vero paradosso. Ho solo una trovata per mantenere alta la tensione, alimentando il sospetto senza nutrirlo di fatti concreti. Se ci fosse davvero una minaccia, non sarebbe più efficace far parlare il poliziotto in tribunale che nasconderlo dietro il velo della privacy. Infine, l'articolo si chiude con la frase: sì, il signor è stato posto in detenzione provvisoria. Senza alcuna riflessione sul perché un operatore pubblico debba finire in prigione preventiva. E forse la nostra società è così brava a etichettare prima di capire. O la cronaca è diventata un grande circo dove il pubblico applaude ogni nuovo colpo di scena, senza chiedersi se il circo non sia già caduto. Quando il giorno un monaco chiese al maestro: se un poliziotto è sospettato di terrorismo, è più pericoloso il suo badge o la sua ombra? Il maestro rispose: il badge è di ferro, ma ombra può attraversare le parole dei giornali e insinuarsi nella mente dei cittadini. Il monaco insistette: e se l'ombra si nasconde dietro il velo della privacy, cioè come possiamo distinguere tra innocenza e accusa? Il maestro sorrise: quando la luce della verità è offuscata dal velo, l'unica certezza è che l'ombra continuerà a camminare finché nessuno accende la lampada della trasparenza. Ma torniamo alle notizie. Il diesel è aumentato del 38% in un anno. Kerosene del 100%, ma il gas è esploso del 150%, perché questa energia preoccupa improvvisamente tutta l'Europa. L'Europa, ancora in ritardo nel ricostituire le riserve di gas naturale, si trova a dover affrontare prezzi record dei carburanti mentre i governi cercano di contenere il malcontento popolare e la dell'estrema destra. Il ritardo nella ricostituzione delle scorte di gas, un pianto a prezzi quasi record del diesel e di altri prodotti petroliferi raffinati, sta aumentando le pressioni sui governi. In Germania, la prima economia europea, ha conseguito una vittoria in Land la scorsa settimana con un programma che prevede la pace con Mosca e il ripristino dei contratti di gas russo a prezzi contenuti. La svolta elettorale rafforza la pressione sul cancelliere conservatore Friedrich Merz, che sta valutando misure costose per far scendere i prezzi dei carburanti. Le scorte di gas europee, destinate a fungere da cuscinetto contro shock di approvvigionamento e di prezzo durante l'inverno, sono attualmente al 69%, al di sotto della media dell'oro 85% degli ultimi 5 anni. Con the Gas Infrastructure Europe, Germania e Paesi Bassi, che detengono insieme il 35% della capacità di stoccaggio dell'UE, accusano un ritardo significativo, poiché i prezzi elevati dell'energia, alimentati dalle tensioni legate al conflitto avviato da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ma hanno disincentivato le imprese ad acquistare e i governi a fissare obiettivi di stoccaggio nazionali. Ogni mese in cui l'Europa ritarda la ricostituzione delle proprie scorte, la pressione sui prezzi si accentua o avvicinarsi del picco invernale, ha commentato Jonathan Schurer, tega di UniCredit. Rispetto ai picchi dei prezzi dell'energia scatenato dall'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, la situazione economica è oggi, in alcuni aspetti, meno critica. I paesi hanno diversificato le fonti energetiche e un mercato del lavoro meno dinamico ha contenuto la capacità dei salari di crescere e puntando a frenare l'inflazione. Tuttavia, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse la scorsa settimana e avverte che altri aumenti potrebbero essere necessari se le pressioni sui prezzi dell'energia non si attenueranno. I prezzi mondiali del petrolio hanno superato i $100, circa 87 euro al barile a causa della recrudescenza. Il conflitto in Medio Oriente. Nell'intera UE, i costi dei carburanti sono saliti del 24% rispetto a un anno precedente. La diesel è in rialzo del 38% in parte per gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche russe e il kerosene è aumentato di oltre il 100%. L'indice di riferimento del gas si scambia a 81 euro per megawattora MW, segnando un incremento del 150% in un anno. Le previsioni di Morgan Stanley indicano che potrebbe raggiungere i 100 euro per MW. Contare sul clima per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento è una scommessa rischiosa, hanno osservato gli analisti di Morgan Stanley. Gli esperti hanno sottolineato il pericolo rappresentato dalla diminuzione della capacità di stoccaggio e dal mantenimento di prezzi elevati. Posso immaginare che, anche in un inverno freddo, ma non estremamente rigido, le scorte siano fortemente esaurite, ha affermato Jack Sharples dell'Oxford Institute of Energy Studies. Pretendo che una ricostituzione dei depositi entro il 2027 tramite importazioni potrebbe stringere il mercato del gas naturale liquefatto per diversi mesi. Una ricerca della Banca d'Italia pubblicata a giugno ha evidenziato che, mentre gli shock petroliferi tendono a generare inflazione di breve durata, quelli legati al gas provocano effetti più marcati e persistenti, influenzando l'inflazione sottostante monitorata dalla BCE. Per questo motivo, gli investitori ritengono che la BCE dovrà aumentare i tassi di interesse oltre 3 o 4 volte, frenare la crescita economica e gli investimenti. La mia attenzione si sposta sempre più dal prezzo del petrolio e dei carburanti a quello del gas e dell'elettricità, ha dichiarato Peter Casimir, membro del Comitato di Politica Monetaria della BCE. Gli economisti prevedono che i settori più vulnerabili saranno quello dell'aviazione e della chimica, dell'automotive e dei materiali da costruzione, mentre le compagnie energetiche, i servizi pubblici e le banche potrebbero trarne beneficio, nonostante l'aumento dei tassi renda più costoso il credito per le imprese e i consumatori. EFM TV, 18 settembre 2026. Fact check by Gemma Foire. Costo astronomico della visita del Papa Leon XIV in Francia, 27 milioni di euro. Dal 25 al 28 settembre il Papa Leon XIV si recherà in Francia per un viaggio apostolico di 4 giorni, con tappe a Parigi, Lourdes e Metz. L'incontro ufficiale avrà luogo all'Elysée, dove il presidente Emmanuel Macron lo accoglierà. Sebbene il Vaticano abbia rifiutato alcune proposte della Repubblica per via dell'agenda serata del cardinale americano, secondo i dati comunicati dalla Conferenza dei Vescovi di Francia CEF, il budget complessivo della visita ammonta a 27 milioni di euro. Per legge del 1905 sulla separazione tra Chiesa e Stato, la Chiesa Cattolica dovrà sostenere l'intero costo degli allestimenti, e comprendono podi, schermi giganti, sistemi di audio, servizi igienici e misure di sicurezza per i luoghi aperti al pubblico. Il finanziamento proviene da donazioni, mecenatismo, vendita di gadget e sponsorizzazioni private. La sicurezza, invece, resta di competenza dello Stato tra. A Lourdes saranno impiegati più di 3.500 agenti di polizia, gendarmi e unità speciali del GN e del RAID per garantire il pubblico ordine pubblico. Questo è l'unico onere sostenuto dal contribuente francese. Il programma prevede, oltre all'incontro a Parigi, una visita al Palazzo Bacchita. La celebrazione di una grande messa in Piazza della Concorde davanti a circa 500.000 fedeli. Preghiera notturna nella grotta di Massabielort. Venisse nella prateria del Santuario Mariano e incontri privati con vittime di abusi sessuali nella chiesa. Per concludersi con una celebrazione nella Cattedrale di Saint-Étienne a Metz. 18 settembre 2026, fact check by Gemma Foire. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per venerdì 18 settembre 2026 su Francia Oggi, costa e in onde medie su 1575 kHz. Da Parigi sono Rachel Costa. Iran colpisce un petroliere nello stretto di Hormuz. Forze di sicurezza iraniane hanno annunciato di aver lanciato un missile contro una nave mercantile bandiera tubolese che transitava nello stretto di Hormuz, una via cruciale per il commercio mondiale di petrolio. L'attacco, avvenuto nei primi del pomeriggio, ha generato preoccupazione tra le compagnie di navigazione, che temono una escalation delle ostilità nella regione. Le autorità iraniane hanno presentato l'operazione come una risposta a presunte violazioni della sovranità nazionale, ma gli osservatori internazionali temono che possa interrompere le già fragili forniture di energia. Il Gulf Cooperation Council ha condannato l'Iran, invitando a una risoluzione diplomatica per evitare ulteriori tensioni in uno dei passaggi più strategici del mondo. Il Giappone alza i tassi di interesse a un livello mai raggiunto da 31 anni. La Banca del Giappone ha deciso di aumentare il tasso di interesse di riferimento, portandolo all'1,25%, il valore più alto registrato negli ultimi 31 anni. La mossa volta a contenere l'inflazione crescente, qui è stata accolta dal mercato con una leggera ripresa dei titoli di Stato giapponesi e da un apprezzamento della moneta nazionale. Gli economisti indicano tra le cause principali l'impennata dei prezzi dell'energia e le pressioni sui salari, che hanno spinto la banca centrale a intervenire più aggressivamente rispetto a quanto previsto fino a poco tempo fa. Le autorità hanno sottolineato che ulteriori aumenti potrebbero essere necessari se l'inflazione non dovesse dare segnali di rallentamento nei prossimi mesi. Nel diesel scoppiano in Europa i prezzi dell'energia alle stelle. Secondo i dati più recenti, il prezzo del diesel è salito del 38% in un anno, quando il kerosene è aumentato del 100% e il costo del gas naturale è cresciuto del 150%. L'aumento drammatico è dovuto a una combinazione di fattori: la scarsità di forniture di gas europeo, tensioni geopolitiche che hanno ridotto le esportazioni di petrolio e un incremento della domanda post-pandemica. I governi dei paesi membri dell'Unione Europea stanno valutando misure di emergenza, per cui la sospensione di alcune tasse sull'energia e l'implementazione di riserve strategiche di gas per mitigare la crisi. Gli analisti avvertono che, se la situazione non dovesse stabilizzarsi, le imprese e le famiglie europee potrebbero affrontare un aumento significativo dei costi di produzione e di vita nei prossimi mesi. Il prezzo del petrolio cala dato l'ottimismo sulle forniture saudite. Il mercato globale del petrolio ha registrato una flessione dei prezzi, con il Brent che è sceso di oltre $1 al barile, vinto dall'aumento delle esportazioni saudite previste per le prossime settimane. Le recenti operazioni di manutenzione dei giacimenti sauditi hanno migliorato le prospettive di offerta, contrastando le pressioni dei colpi di Houthi nel Golfo di Aden. Nonostante la caduta, gli analisti rimangono cauti, perché la volatilità della domanda asiatica e le tensioni in Medio Oriente continuano a influenzare il mercato. Gli operatori energetici stanno monitorando da vicino l'evoluzione degli attacchi dei gruppi ribelli, temendo che un'intensificazione potrebbe far risalire nuovamente i prezzi in tempi brevi. Edgewater chiede una regolamentazione delle società di intelligenza artificiale paragonata a quella delle banche sistemicamente importanti. Greg Jensen, dirigente di investimenti di Bridgewater Associates, ha proposto di estendere le norme di vigilanza finanziaria alle aziende che controllano una quota importante della capacità computazionale globale. Secondo Jensen, chi detiene più del 5% della potenza di calcolo negli Stati Uniti o a livello mondiale dovrebbe essere soggetto a una supervisione più rigorosa, simile a quella riservata alle grandi banche. La proposta nasce dalla crescente concentrazione del potere nell'ecosistema dell'IA, dove pochi attori riescono a dominare l'accesso alle risorse di elaborazione. Jensen ha aggiunto che una maggiore trasparenza e controlli prudenziali potrebbero ridurre i rischi sistemici legati a eventuali errori o usi delle tecnologie avanzate. Jensen Huang annuncia che Nvidia raddoppierà le vendite di chip AI il prossimo anno. CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha dichiarato in una recente conferenza stampa che l'azienda prevede di vendere il doppio di chip destinati all'intelligenza artificiale entro il 2027 rispetto ai volumi attuali. L'obiettivo è sostenere la crescente domanda di acceleratori hardware proveniente da settori come il cloud computing, l'automotive e la ricerca scientifica. Wang ha sottolineato come le recenti innovazioni nell'architettura dei processori consentono prestazioni superiori con consumi energetici più contenuti, rendendo le soluzioni Nvidia più appetibili per le grandi imprese tecnologiche. Il nuovo piano di produzione dovrebbe rafforzare la posizione di Nvidia nel mercato globale dei chip AI, in concorrenza con i rivali asiatici e con le iniziative governative per lo sviluppo di capacità computazionali autonome. La Francia approva la vendita di 48 aerei da combattimento F-35 all'Arabia Saudita per $24 miliardi. Il governo degli Stati Uniti ha autorizzato la vendita di 48 aerei da combattimento di ultima generazione F-35 all'Arabia Saudita, un accordo del valore di $24 miliardi. Transazione presentata dal Dipartimento della Difesa è vista come un segnale di rafforzamento dei legami strategici tra Washington e Riyadh, nonché una risposta alle richieste saudite di modernizzare la propria forza aerea. L'accordo è stato oggetto di critiche da parte di alcuni membri del Congresso, che hanno sollevato preoccupazioni riguardo l'utilizzo di tali armamenti in conflitti regionali. Il futuro dei F-35 dotati di tecnologie stealth e capacità di combattimento avanzate dovrebbe contribuire a mantenere la supremazia aerea dell'Arabia Saudita nel contesto delle tensioni persiane. Teo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 18 settembre 2026. Parigi, sofisma sereno. Mattina a Parigi si sveglia con 14 gradi, cielo poco nuvoloso e un leggero vento di 10 km con raffiche fino a 20 km, senza alcuna traccia di pioggia. Expert Régis Frappé sottolinea che il sole comincia a farsi più presente nel pomeriggio, raggiungendo 22 gradi con temperature percepite intorno ai 23 gradi, mentre il vento resta stabile a 10 km con raffiche di 25 km. Il cielo rimane prevalentemente limpido, ma qualche nuvola passeggera può attraversare l'orizzonte nella serata, intorno alle 20°, con una brezza leggera di 10 km. La notte scende a 16 gradi con condizioni di calma quasi totale, vento debole di 15 km e nessun rischio di precipitazioni. In tutta la giornata le temperature oscillano fra un minimo di 13 gradi e un massimo di 22 gradi, con un'umidità contenuta e un indice UV moderato. Il profilo complessivo è di un tempo piacevole, ideale per una passeggiata lungo la Senna. Monaco Monte Carlo, soleggiato ma variabile. Il mattino a Monaco presenta 20 gradi, con un'aria umida che fa percepire 23 gradi. Vento da ovest di 10 km e raffiche di 20 km, ma il cielo resta per lo più sereno con solo lievi passaggi nuvolosi. Nel pomeriggio le temperature salgono rapidamente a 26 gradi, giungendo una sensazione di caldo intenso di 32 gradi sotto un sole splendente, mentre il vento si intensifica a 15 km con raffiche di 30 km e il cielo diventa più nuvoloso. La sera la temperatura scende a 23 gradi, con vento di 10 km e raffiche di 25 km, mantenendo però un cielo molto nuvoloso che si farà più variabile verso la notte. La notte persiste l'assenza di precipitazioni e la temperatura si stabilizza intorno ai 20 gradi, vento moderato di 10 km e raffiche di 25 km. Il termico della giornata varia fra 20 gradi e 26 gradi, con condizioni di vento moderato e cielo prevalentemente coperto verso la notte. Un clima tipico della costa mediterranea, caldo e incomodo ma privo di piogge. Milano. Inizio piovoso, pomeriggio più stabile. La mattina a Milano è caratterizzata da pioggia debole con 0,7 mm di precipitazione. Temperatura di 18 gradi e vento da est, 7 km con raffiche. Sensazione termica intorno ai 18 gradi. L'esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo osserva che la pioggia persiste per le prime ore, ma diminuisce progressivamente, passando a possibili rovesci con 0,5 mm alle 8 e poi assente da metà mattina in poi. Pomeriggio le temperature salgono a 24 o 25 gradi. Il cielo si schiarisce diventando poco nuvoloso. Il vento rimane lieve da est con velocità intorno a 6 km e le raffiche si riducono. A sera la temperatura torna ai 24 gradi, con cielo parzialmente nuvoloso e vento quasi calmo da nord. Nord-est a 3-4 km, senza ulteriori precipitazioni. Notte vede un ritorno a condizioni più fredde, 22 gradi con vento debole da nord a 3 km, ideale per chi vuole una notte tranquilla. Intervallo termico della giornata varia tra 18 gradi e 25 gradi, con piogge limitate al mattino e condizioni complessivamente variabili. Gabriele Meteo di Rachel? Il clima è sempre il colpevole. Parigi si prevede una temperatura massima di 22 gradi, subito arrivano gli esperti a dichiarare cambiamento climatico, come se quel unico grado in più fosse una prova inconfutabile. Se davvero vero colpevole è il termometro o la curvatura dei grafici. Forse è solo il nostro desiderio di trovare una favola da raccontare ogni volta che il cielo si apre un po' più del solito. E allora, cosa fare? Basta accendere la TV, attendere la prossima conferenza stampa e ascoltare i previsionisti che, mate di un termometro e di un giornale, trasformano 22 gradi in un dramma apocalittico. Se fosse così, perché non celebrano anche le 13 gradi di minima? Forse perché il cambiamento climatico suona meglio quando è caldo e non quando è fresco. Quando giorno? Monaco chiese, qual è il vero volto del tempo oggi? Zhao Shu rispose, è un velo che si alza e si posa, a volte porta pioggia, a volte sole. Il monaco replicò: allora il tempo è né pioggia né sole, ma solo il cambiamento? Zhao Xu concluse: il cambiamento è il passo del suono nel silenzio del vento. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Sei a 1575 News, il notiziario di Francia 24 e Radio Centrale Milano.
2: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Daylight comes and bluebirds sing, and outside the grass is green.

0: al centro della musica. Radio Centrale Milano.
1: Venerdì 18 settembre, bentrovati a un nuovo appuntamento con Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Un saluto a voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano da Marco Casa. Tempo in leggero peggioramento in Costa Azzurra, previsti temporali, della meteo ci occuperemo dopo le news. Sono state indette anche a Nizza le elezioni per l'istituzione e il rinnovo del Comitato degli Italiani all'Estero, il Comites, previste per il 4 dicembre 2026. Il 4 dicembre sarà l'ultimo giorno utile perché la scheda elettorale votata arrivi al consolato di Nizza. Il voto avverrà infatti per corrispondenza. Per poter votare è necessario chiedere l'iscrizione nell'elenco degli elettori del proprio consolato entro il 4 novembre 2026. Il Comites rappresenta la comunità italiana nei rapporti con il consolato, le autorità locali, favorisce l'integrazione e valorizza la memoria e il contributo dell'emigrazione italiana. Il Comitato di Nizza sarà composto da 12 membri. Gli elettori devono risiedere nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi. Se volete far conoscere la vostra lista o i vostri candidati ai connazionali in Costa Azzurra, scrivete a info@radionizza.it e ne daremo notizia sul nostro sito e nei nostri podcast. Domani, sabato 19 settembre, Nizza parteciperà nuovamente al World Cleanup Day, la giornata internazionale dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla tutela dell'ambiente. La città di Nizza e la Metropole Nice Côte d'Azur invitano cittadini e associazioni a partecipare all'iniziativa sulla Promenade des Anglais di fronte al Boulevard Gambetta. Il ritrovo è previsto dalle 9.30, mentre la raccolta prenderà il via alle 10 e terminerà alle 11.30 con la pesatura dei rifiuti raccolti. L'iniziativa si svolge in Francia dal 2018 e nell'edizione dello scorso anno ha coinvolto 172.000 volontari che hanno raccolto 434 tonnellate di rifiuti e circa 6 milioni di mozziconi di sigaretta in tutto l'esagono. La partecipazione gratuita rappresenta un'occasione per contribuire concretamente alla pulizia degli spazi pubblici e della tutela del litorale. L'Hôtel de Paris Monte Carlo è entrato nella classifica 2026 dei 50 migliori hotel al mondo, presentata lo scorso 15 settembre a Parigi, conquistando il 40° posto. Il prestigioso albergo monegasco, inaugurato nel 1864, è rinnovato con un grande intervento concluso nel 2019, dispone oggi di 206 camere e suite. La struttura è inoltre legata alla ristorazione di alta gamma, con 4 stelle Michelin complessive nei suoi ristoranti e una cantina che custodisce circa 300.000 bottiglie. Nella stessa classifica figurano altri due grandi alberghi della Costa Azzurra, l'Hôtel du Combin di Nizza, al 38° posto, e l'Hôtel du Cap d'en Roc di Antibes, al 44°. La classifica è elaborata sulla base dei voti di oltre 800 esperti internazionali dell'ospitalità tra albergatori, giornalisti e viaggiatori esperti. Ad Antibes sono ripresi dopo la pausa estiva i lavori di riqualificazione delle spiagge naturali della Garoup, con l'obiettivo, dichiarato dal comune, di restituire spazio alla natura e ai pedoni. Il progetto prevede la restituzione di circa 900 metri quadrati di spiagge naturali e la realizzazione, nella parte occidentale, di una nuova grande spiaggia pubblica. La passeggiata sarà resa più tranquilla e verde, con gradoni rivolti verso il mare, nuove scale e 3 elevatori destinati alle persone con mobilità ridotta. La circolazione sul chemin de la Garoup è nuovamente interrotta durante i lavori, mentre la spiaggia pubblica resta accessibile e la balneazione è autorizzata. Il cantiere dovrebbe proseguire fino alla fine del 2026, mentre le strutture del Rocher e della Petite Baie de la Garoup continuano ad accogliere il pubblico. La meteo di venerdì 18 settembre, sole al mattino, possibili piogge al pomeriggio in Costa Azzurra, allerta gialla di Meteo France per rischio temporali nel Dipartimento delle Alpi Marittime, temperature minime lungo la costa 18 gradi, lieve calo nelle massime, Nizza e Saint-Tropez 27 gradi, Cannes 26 gradi. L'almanacco. Tra i personaggi illustri nati il 18 settembre, il fisico francese Léon Foucault, 1837, celebre per il pendolo, che dimostrò sperimentalmente la rotazione terrestre. 1905 Greta Garbo, attrice svedese naturalizzata statunitense, una delle grandi icone del cinema del Novecento. Tra i fatti storici accaduti il 18 settembre 1927, prime trasmissioni della CBS, la Columbia Broadcasting System, che comincia così le proprie trasmissioni radiofoniche negli Stati Uniti d'America. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buona giornata!

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.
1: Woke up to

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: I'm out here a thousand miles from my home, walking a road other men have gone down. I'm seeing your world of people and things. Here are paupers and peasants and princes and kings.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

una stella brilla in mezzo al cielo. La stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

work along. I'm a radar hider. Turn your

Radio Invetta, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

compaesano di Ponzio e di Tritano. Anche se sei compaesano di Ponzio e di Tritano.

0: Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.

dalla raccolta Ruvido Umano di Mariangela Gualtieri. Ogni giorno tenere. Ogni giorno tenere un po' di fame. Stare seduti a non far niente, almeno una manciata di minuti. Dare alla terra un sorso d'acqua, un ossicino, una foglia. Lei prende, centuplica e scatena. Guardare bene una faccia. Nutrire un animale, almeno uno. Guardare spesso il cielo. Leggere una poesia sola. Dire grazie. Abitare in silenzio, con il corpo pregare, coi passi, con le braccia. A questo aggiungere la tua legge grande.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Where and when music is live. Radio Centrale Milano.

Il fronte atlantico giunto nei giorni scorsi si sposta verso le regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata molte nubi sull'Italia e anche qualche rovescio a carattere irregolare, maggiormente probabile sulle regioni centrali. Non mancheranno tuttavia ampie schiarite. Nel pomeriggio instabilità in aumento al centro-sud, con piogge temporali soprattutto lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: where and when music is live. Radio Centrale Milano.
1: È nato in un prato un fiore delicato, è nato in un prato un fiore delicato, è nato. Io mi chiamo G. Non hai capito? Sono io che mi chiamo G. No, sei tu che non hai capito, mi chiamo G anch'io. Ah, il mio papà è molto importante. Il mio papà... No. Mio papà è forte, sano e intelligente. Mio papà è debole, malaticcio e un po' scemo. La mia mamma è molto bella, somiglia a Brigitte Bardot. La mia mamma è brutta, bruttissima. La mia mamma assomiglia... La mia mamma non assomiglia. Il mio papà ha 3 lauree, parla perfettamente 5 lingue. Mio papà ha fatto la 3ª elementare e parla in dialetto, ma poco, perché tartaglia. Io sono figlio unico e vivo in una grande casa con 18 locali spaziosi. Io vivo in una casa piccola, praticamente un locale, però c'ho 18 fratelli. Mio papà è molto ricco, guadagna 31 miliardi al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa 1 miliardo al giorno. Mio papà è povero, guadagna 10.000 al mese, che diviso 31, che sono i giorni che ci sono in un mese, fa circa 10.000 al giorno, al primo giorno, poi dopo basta. È nato in un prato un fiore colorato, è nato in un prato un fiore già appassito, il fiore colorato è stato concimato, il fiore già appassito è stato trascurato. Orbene, affinché nel confronto quel fiore non ci perda, diamogli un po' di merda.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

0: 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.